tu mi hai detto sì, io t'ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: potenza della lirica,
1: dove ogni dramma è un falso
0: e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
1: Così, così divento tutto piccoli, anche la notte in là in America. E a volte vedi la tua vita